o computer sa trabaja. Io tenevo una mujer terribile, guarda, era terribile, mi ha fatto impazzire questa, mi ha fatto impazzire.

0: Rádio Condá FM 98,9. A rádio do seu jeito.
1: Già sono andato ai quattro angoli del mondo e ho cercato in sogno quello che mi hai